Gioachino Rossini ha sanopo il viaggio a Reims, va da sto sextet non pavento alcun periglio. Katia Ricciarelli, sopran, Lucia Valentini, Terrani, alt, Francisco Raisa, tenor, Ruggero Raimondi, bariton, und Enzo Dara und Leo.